0: juve cilë radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: ripartirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato